Celebramus missam de Dominica decima tertia per annum, cum prefazione tertia de Dominicis et precio eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra
0: pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen. Amen.
0: Oremus. Deus, qui per adoptionem gratiae lucis nos esse filios voluisti, presta quesumus, ut errorum non involvamur tenebris, sed in splendore veritatis semper maneamus conspicui. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa che l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Prepariamo in una piccola camera al piano di sopra, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sicché, venendo da noi, vi si possa ritirare». Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e si coricò. Eliseo chiese a Gezi, il suo servo: «Che cosa si può fare per questa donna?» Il servo disse: «Purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, essa si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio». Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Misericordias tuas Domine in eternum cantabo. Misericordias tuas Domine in eterno cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. In generationem et generationem annunciabo veritatem tuam in ore meo. Quoniam dixisti in eternum misericordia edificabitur, in celis firmabitur veritas tua. Misericordias tuas Domine in eternum cantabo. Beatus populus qui scit jubilationem, Domine illumine vultus tui ambulabant, et in nomine tuo exultabunt tota die, et justitia tuae exaltabuntur. Misericordias tuas Domine in eterno cantabo. Quoniam decor virtutis eorum tu es, et in beneplacito tua exaltabitur cornu nostrum, quia Domini est scutum nostrum, et ex sancti Israel rex noster. Misericordias tuas Domine in eterno cantabo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, santam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera.
1: Ripetiamo, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, ravvivando la grazia del sacramento dell'ordine che hanno ricevuto, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, e per tutti i paesi martoriati dalla guerra, trovino forza nella fede e consolazione nell'amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi tutti, docili allo Spirito Santo, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte, dalla sessione tecnica, abbiamo oggi niente meno che il nostro caro Damiani. Io avrei voluto che fosse DiCaprio, però lui dice di no, è Caprio, semplicemente. Ecco, e oggi vogliamo approfittare della festa dell'indipendenza, 51 anni dell'indipendenza del Mozambico, per parlarvi un po', così fare una breve riflessione intorno a questo problema delle indipendenze dei paesi africani. In questo caso 51 anni per il Mozambico, ma complessivamente oltre 60 anni delle indipendenze dei paesi africani in generale. L'indipendenza cosa ha voluto dire per gli africani? Il periodo delle indipendenze da Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, che oltre ad essere il periodo del diritto alla parola per gli africani che non avevano, nel linguaggio di Amilcar Cabral significava anche e soprattutto occasioni per aprire cammini affinché ogni bambino, donna e uomo africano, africana in Africa, ogni, diciamo così, dannato della terra possa essere ed esprimersi come un valore per servire il rispettivo paese, l'Africa e il mondo nella sua globalità. Ora, passate ormai quasi 60 anni di indipendenza, noi stiamo assistendo alla rottura paradigmatica nel continente africano in generale e in modo speciale nei paesi del Sahel rispetto al sistema mondo che dall'indipendenza ad oggi ha sempre orientato i paesi africani in generale. La domanda è: che coscienza storica ha potuto maturare la gioventù africana odierna in generale e quella del Sahel in particolare in questi anni che tanto la porta oggi deliberatamente a denunciare nelle principali capitali del continente, sempre nello spirito del panafricanesimo, quelle che considera essere le nuove forme di colonizzazione, e chiedere nello spirito di Cheikhanta Diop, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Steve Biko, Sylvanus Olympios, Samora Moisés Machel e tanti altri, martiri della politica e geopolitica del sistema mondo, un cambio di paradigma nei confronti del leone e del suo sistema mondo, arrivando addirittura oggi anche ad appoggiare colpi di Stato. È semplice passia o disperazione? Un nuovo movimento popolare panafricano si organizza dopo i 60 anni, ormai attorno anche dei militari che finalmente hanno osato ad opporsi apertamente allo strapotere del sistema mondo politico, geopolitico, economico e culturale del leone, ma senza mai mettere in dubbio, questionare l'amicizia tra popoli e soprattutto senza mai confondere i popoli coi loro governanti. Per questo motivo, i vescovi africani, pur ribadendo la loro contrarietà al colpo di Stato, perché dicono la Chiesa si schiera a favore della democrazia, tuttavia guarda questo nuovo fenomeno nella prospettiva profetica, le considera avvenimenti messianici, perché contrastano con quelli degli anni 70 e 80, il cui obiettivo principale era l'acquisizione e mantenimento prolungato del potere. Al contrario, i recenti colpi di Stato sono caratterizzati da un intento in qualche modo messianico, presumibilmente volto a liberare la popolazione dalle ingiustizie e a porre fine al monopolio della ricchezza nazionale da parte di dinastie politiche consolidate e dei loro alleati internazionali. Last but not least, la popolazione in generale ha mostrato sostegno a questi militari golpisti, un'espressione di profonda frustrazione e rabbia per le ingiustizie. Ma che cosa abbiamo considerato fino ad oggi? Insomma, come diceva Kwame Nkrumah, se questo mondo ci nega la solidarietà sincera, abbiamo il diritto di chiedere almeno di lasciarci in pace con la nostra avventura. Ora è il caso di cercare di rendere omaggio a tutti quelli che si sono sacrificati perché noi oggi possiamo vedere un po' della luce del soleil des indépendances.

omaggio a tutti i caduti, sin dall'epoca della schiavitù e transatlantica, passando per i caduti della colonizzazione, apartheid, zoomani, nella voce They Sacrifice Our Freedom. Ora, oggi uno dei paesi che più sta sulla scena di quasi tutti è il caso specifico del Burkina Faso. È un paese dove, che se ne dica, alcune cose ci dovrebbero far pensare in questo momento della lotta cosiddetta antiterrorismo. La popolazione si organizza volontariamente per dormire la sera nelle vicinanze del Palazzo della Repubblica, per vigilare, difendere il suo presidente, il capitano Ibrahim Traoré, il più giovane presidente a livello mondiale e il più ammirato dalla gioventù africana, afroamericana, caraibica e della diaspora, e che ha già sofferto oltre quasi una ventina di attentati alla sua vita. Siamo davanti ad un caso unico nella storia della politica mondiale. Popolazione che si organizza in maniera volontaria per proteggere il suo presidente, quasi non fidandosi più neppure della protezione militare a lui riservato. Che dire poi della straordinaria organizzazione nazionale, panafricana e internazionale? Tutte le principali capitali europee degli USA ne sono state coinvolte durante la manifestazione di solidarietà a Traoré in particolare, il 30 aprile scorso, dopo le assurde accuse del generale americano Michael Langle in qualità di capo dell'Africom nel Senato USA contro la sua persona e fondamentalmente contro la sua politica di resistenza economica. Mai visto una tale manifestazione di solidarietà in Africa e nel resto del mondo a favore di un dirigente negro africano. Ovunque, nei quattro angoli del pianeta Terra, una sola voce si è sentita e che diceva: dopo il caso Gheddafi, Sankara, Patrice Lumumba e tanti altri, non resteremo più inermi davanti a sempiterne false accuse lanciate come premesse per l'assassinato dei nostri dirigenti. Questi sono o no segni dei tempi? In questo senso i vescovi africani fanno appello ad un vero cambio di paradigma, di sguardo e narrativa

0: nell'approccio, nella comprensione, nell'analisi, analisi e informazione di questo nuovo fenomeno di colpo di Stato del Sahel. Impassiti anche loro? Sta di fatto che la Santa Sede, attraverso la visita del segretario di Stato Pietro Parolin, ha portato la sua vicinanza al popolo burkinabè, incontrando il presidente Traoré nel Palazzo della Repubblica lo scorso 17 febbraio. Come varie volte sottolineato dal presidente Traoré, il Burkina Faso è un paese in guerra, che sta cercando di ridarsi un'identità nazionale, ma soprattutto di recuperare il proprio territorio nazionale attraverso un meccanismo e un mito rivoluzionario fondativo, prossimo a quello che Cabral e i movimenti di liberazione dei paesi africani di lingua portoghese chiamavano appunto democrazia rivoluzionaria. Ma tocca agli africani capire che bisogna uscire dalla logica della guerra. E da questo punto di vista ascoltiamo le parole di Papa Paolo VI.
1: Le rapporti tra i popoli devono essere regolati per la ragione, per la giustizia, per il droit e la negoziazione, e non per la forza, non più che per la peur e per la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

0: terra grande africana.
1: Il recente sondaggio, condotto dalla rivista Jeune Afrique, ad appena 2 anni dalla creazione dell'AIS, ha infatti sorprendentemente confermato che oltre il 77% della popolazione dei paesi vicini al Sahel considera positiva, anzi molto positiva, questa iniziativa che hanno avuto i 3 paesi dell'Africa occidentale e quindi per l'Africa nella sua totalità anche. Questo sogno e questa iniziativa trova consenso sorprendente nei paesi come il Camerun, dove si è espresso 82%, il Senegal 69%, il Benin 78%, il Togo 84% e la Guinea-Conakry 80%. Eppure sorprende che anche davanti a tutto ciò si continua a rimanere sordi al grido delle popolazioni africane in generale e della gioventù africana in modo particolare, alla necessità di cambiare paradigma, preferendo sempre la logica politica e geopolitica della retorica, del cinismo civilizzato, dell'insulto e del disprezzo sistematico di un tempo nei confronti degli africani. Ora è chiaro, l'inferno è sempre l'altro incapace di uscire dall'infanzia della sua umanità nella quale dorme, per comprendere da solo la lume e la bontà politica e geopolitica del sistema mondo. L'altro che si lascia corrompere dalla propaganda dei nemici del sistema mondo, una serie di accuse, di effetti senza cause. Che coraggio, che cecità, che ostinazione, ma soprattutto che insulto gratuito all'intelligenza degli africani costantemente infantilizzati. Forse il sistema mondo, in questi oltre 700 anni di presenza nel continente africano, è rimasto sempre troppo sicuro di se stesso, della sua forza fisica, della sua abilità tecnica. Non ha mai potuto maturare una benché minima coscienza e consapevolezza che anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada in un combattimento, appunto perché in questo mondo ci sono soltanto 2 uomini perfetti. Uno è morto, l'altro non è mai nato. E che nel contesto africano, se è già difficile diventare amici in un anno, ma è facile offendere un amico o un'amica in appena un'ora. Insomma, nella vita bisogna avere 3 cose. L'umiltà di non sentirsi superiore a nessuno, il coraggio di affrontare qualsiasi situazione, la saggezza di tacere davanti all'ingiustizia permanente praticata dagli agenti del proprio sistema mondo. In effetti, non è mai la vita che separa le persone. In questo caso, gli africani in particolare e le persone del sud globale in generale, dai restanti 20% della popolazione del sistema mondo, ma la cattiveria, il cinismo civilizzato, l'ipocrisia, il tradimento, l'egoismo, la mancanza di rispetto. Insomma, se il tuo lume brilla più degli altri, sii ne felice, ma non persistere nel spegnere il lume degli altri per far brillare sempre il tuo e pretendere poi di poter vivere in coscienza pacifica con il resto del mondo, ignorando che anche loro sono esseri umani e come tali, prima o poi, reagiscono. Ed è quanto sta accadendo in Sahel e nel continente africano in generale.

Ecco, i popoli africani sanno molto bene che altri paesi, soprattutto in questo caso la Cina, la Russia, la Turchia e gli altri, non sono perfetti, ma almeno dicono, a torto a ragione, non ci trattano da infanzia dell'umanità, parlano con noi, non sopra di noi o a nostro nome, e questa è già una rivoluzione. Insomma, come ricorda Thomas Sankara, noi africani abbiamo scelto di rischiare di essere liberi piuttosto che vivere eternamente da schiavi. Oggi questa scelta, a piccoli passi, quasi da tartarughe, la stiamo realizzando. Non stiamo cambiando padroni, stiamo semplicemente riprendendo il nostro posto nella storia dell'umanità. E il sistema mondo, invece di continuare ad incolpare gli altri, la Cina, l'Iran, la Russia e tanti altri, dovrebbe smettere di vedere gli africani e africane come eterni bambini da crescere e da dare lezioni di moralità, e l'Africa come eterno territorio di caccia. L'Africa è la culla della nostra umanità. Le sue immense ricchezze umane, naturali ed ecologiche in generale, appartengono in primis alla popolazione africana. Tocca a loro il compito di custodire queste ricchezze come patrimonio dell'umanità. Ecco, la terra che abitiamo è sempre nostra, ma è mia. Urge nei suoi confronti una nuova ecosofia che ricordi che i guai della grammatica dell'esistenza umana sono iniziati appunto il giorno in cui gli adulti insegnarono i bambini a dire io, mio, o peggio ancora, i noi altri versus voi altri.